sua sicuri in seno ed in terra. Pane nostro quotidiano, da nuovi sori e dimite nobis de vita nostra. Sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Confiteor